0: Air Radio.
1: 3, 4.
2: Wonderful World of
3: Radio.
4: Radio.
5: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Sandra, il grande hotel del clan de Nuvoletta, costruito nel comune di Castellabate, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento.
1: I heard it's
0: 25
1: like this
0: villette.
1: Old mafiosi hotel,
0: a vederlo
1: which was built in the 1970s apparently, and it was taken over by the Camorra clan. Yeah, and they just illegally expanded it, built 28 additional villas there.
0: Tutto però costruito su un'area ricompresa in un territorio a protezione integrale, dove potevano nascere solo boschi. Il 13 luglio del 92 arrivarono.
1: It happened closed down in 1992 by the state, and yeah, since then it's abandoned and just slowly breaking apart.
2: Quindi se lo prese lo Stato poi ha provveduto a restituirlo al comune con la motivazione che era uso civico e doveva tornare uso civico, quindi di proprietà nel comune. Questo conferma che questa costruzione autorizzata o no è del tutto e completamente abusiva.
0: L'hotel venne costruito da una coppia di belgi in memoria della tomba. L'area era sul demanio comunale destinata a usi civici, ma l'amministrazione di allora fece un'eccezione e concesse la licenza. Sull'albergo però mise gli occhi la camorra. Arrivarono le minacce e poi le bombe, tanto da costringere i proprietari a vendere l'immobile.
3: Noi qua siamo stati bene, forse proprio perché c'era lavoro. E non abbiamo mai avuto dei problemi, perché tutto si fermava a Capaccio.
2: Qui, proprio perché non è un'area storica.
1: Also ja, jetzt weit gereist für euch. Wir hören zuerst die B-Seite mit Cantala con mi, geschrieben von C. Pitari und A. Olivieri, recorded at Galaxy Studios Neapel. Vocals by Arturo Olivieri und Evi Nicolau. And yeah, enjoy.